di joy ala jamat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ite jey ibrahima ibrahima yasin magi dipe

ma junya ay ma junya telen donno sama bay bay boy donno bayam ma donno gorto bak way ma yarin mbay ngi ci lenni

Abu Mahira mi misal bini ma basi di gara ni jabu ali fati jabu amad yalla ya modi yalla baba jallit